0: Radio 5 della Stanza.
1: Femmine
0: Femmine Mazzinale. Sapete, insomma, i bambini e non lo sapete.